le paure ciava. Da cagnate della risciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si è che a quel modo, è che a gemma, è che. Allora sulla smera ci mette già mia cosa, è che mi dice che vende la ciava, che la rispetta il ciappo, il vece, porca, c'è no, candila. Guardando la giunta, quando le andavi in charti, le avevi in sala scappò e si beve, mi rattarò te, del vado, mi andavi per il cammino, e si è qua, vedi, no, vado a scuola. Mi sono guardato a quando, di che mi la misana, che deve leve, c'è che lì, no, che è Mohamed, il terzo, e da Hakimi. Shemle da Arabi, khalu, khalte, di che zene, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, Rasmi Rabina Bay Kurbay Shakul Bay Darbi Chapel Rasmati Gmina. As in the Shumin Jamian Gazi, Ajama Media Gabendra, Chapel Deja Porkajin, now Candida Gardanzara. Panani Doctor, like it, Dawlet, Jeda, Chantaki Destana, Kutiahia,

ke bgen me khalo ude cheme chetle cheme ke bgen me askere romi ude se me khisen kelam che bere me dana re kadure wan